pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di intorno, in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà.